Martini è l'alma di Bresciana, quella sempre rosa temprana. Avrei cari fresco del Rio, San Paloma, Tucasa Rio, Guadalajara, Guadalajara, San Pisa pure